Wemwaro FM Orato di kireriwe mwana wakire tire Idhimire siya 93.0.